0: абсолютно, абсолютно зле.
1: Слушате Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
2: Sono le 16.
3: Radio Fiume. Giornale Radio.
2: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume. Ancora una volta buona festa di San Vito con voi, Selina Sciucca. Apriamo con le notizie nazionali. La seconda stima diffusa dall'Istituto Nazionale di Statistica conferma che l'inflazione in Croazia resta sostenuta. Nel mese di maggio i prezzi al consumo sono aumentati del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Su base mensile invece si registra una lieve flessione dello 0,3% rispetto ad aprile. A trainare i rincari sono soprattutto i prezzi dell'energia, seguiti da servizi alimentari, bevande e tabacco. Intanto il governo ha fissato i nuovi prezzi dei carburanti che entreranno in vigore domani e resteranno validi per le prossime due settimane. L'Euro Super 95 costerà 1,57 euro al litro, un calo di 4 centesimi. Il diesel scenderà di 2 centesimi a 1,59 euro. In calo anche il gasolio agricolo che si attesterà a 1,06 euro al litro. Voltiamo pagina, cronaca marittima. Si è conclusa tragicamente la ricerca della quarta persona dispersa dopo il grave incidente nautico avvenuto ieri nelle acque alle porte di Spalato tra le isole di Solta e Brazza. I sommozzatori del Ministero dell'Interno hanno recuperato il corpo dell'ultima vittima all'interno della barca a vela affondata a oltre 50 metri di profondità. Il bilancio definitivo è di 4 morti e 4 feriti. Lo scontro ha coinvolto il catamarano passeggeri Crillo Eclipse e un'imbarcazione a vela. Il relitto è stato localizzato grazie a un drone della Marina Militare. L'inchiesta dovrà ora chiarire le cause e le eventuali responsabilità. Dall'estero Medio Oriente, l'accordo Stati Uniti e Iran c'è. Il viceministro degli esteri iraniano ha annunciato la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. I negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. A detta del presidente americano Donald Trump, venerdì è prevista l'apertura dello stretto di Hormuz in concomitanza con la firma dell'accordo e le operazioni di sminamento. Da sottolineare che una sezione dell'accordo riconosce la sovranità di Iran e Oman su Hormuz. Al momento quindi tariffe sospese per 60 giorni. Dopo questi due mesi, Teheran invece punta a ricavare entrate dal traffico marittimo attraverso lo stretto.
3: Notizie locali.
2: Oggi 15 giugno Fiume festeggia il suo santo patrono e la giornata della città, una festività molto sentita che unisce fede e istituzioni in un ricco calendario di eventi religiosi, laici e culturali. Il momento clou della giornata si è svolto negli spazi dell'Expo Dervo in Delta con la sessione solenne del Consiglio cittadino in presenza delle autorità cittadine regionali ma anche del Premier Andrei Plenković e di numerosi ministri tra cui Oleg Butković, Alen Ružić e Radovan Fuchs. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti premio annuale e targa d'oro Città di Fiume. Tra i numerosi premiati anche la professoressa Melita Sciucca, ex presidente della locale comunità degli italiani, e il leggendario marciatore e campione olimpico Abdon Pamić, riconosciuti entrambi per il loro straordinario impegno nel valorizzare la componente italiana e la cultura della città. Tra i nomi indicati anche il club ciclistico Fiume, rappresentato da Moreno Vrančić. Sentiamo le emozioni a caldo di Melita Sciucca, seguita da Abdon Pamić.
4: Un premio importante per me perché vuol dire che la città ha riconosciuto tutto il lavoro di una vita e ha riconosciuto il mio amore verso la città. E indipendentemente dalle cose che uno fa e così via, le fa appunto perché crede e mi ancora sempre che credo a tutto quel che ho detto e che ho fatto. Quindi grazie veramente a tutti quei che ho riconosciuto.
5: posso dire che insomma sono veramente onorato e molto grato alla città, perché soprattutto essendo anche cittadino italiano ancora più insomma devo ringraziare, perché anche se questa è sempre stata la mia città e sarà sempre, ecco, il mio corso è qua e sarà sempre qua come i miei genitori, ecco.
2: Aggiungiamo che ad allietare la cerimonia sono stati gli artisti Radoica Sverko, il quartetto femminile Donne, Josaya Olumunieva Feni, Neno Belan, Anna Kabalin e Francesco Squarcia. Per la giornata di San Vito non è mancata nemmeno la parentesi gastronomica. Questa mattina in piazza della 128esima Brigata le istituzioni hanno offerto alla cittadinanza la tradizionale merenda in corso, con la distribuzione di ben 2000 porzioni di risotto ai calamari, il tutto accompagnato dalle note della clapa Nevera. Alle 18 alla Cattedrale di San Vito le celebrazioni proseguono con la messa presieduta dall'Arcivescovo di Zagabria, presidente della Conferenza Episcopale Croata, Monsignor Dražen Kutleša, e la tradizionale processione lungo il corso. In serata spazio alla musica con le note della banda musicale di Tersatto. Dalle 21 in Piazza della Risoluzione protagonista il rock fiumano con un concerto della storica band Grad. L'entrata all'evento è libera. E oggi si conclude la settimana della cultura fiumana. Tra gli appuntamenti di questo pomeriggio finale, tutti nel Salone delle Feste di Palazzo Modello. Alle 17 presentazione della guida Il cimitero monumentale di Cosala a cura della professoressa Ingrid Sever. Sentiamo un commento.
6: Noi abbiamo un cimitero molto antico, tra i più antichi in Europa, e soprattutto abbiamo delle cose architettoniche, artistiche, che io direi purtroppo non abbiamo apprezzato abbastanza in tutti questi anni. La mia è una guida fatta per le persone comuni, cioè praticamente si tratta di esplorare zona per zona questo cimitero, naturalmente fatto dal mio punto di vista, dalle nozioni che ho trovato e soprattutto da un andare avanti e indietro dai tempi di quando ero bambina. Questo libricino, che tra l'altro è corredato da bellissime foto che ha fatto il signor Attilio Paolovic di Milano, e io sono molto felice di aver fatto una cosa di questo genere, in quanto ci sono state parecchie persone che mi hanno spronato a farlo, ma ero sempre un pochino restia, ecco.
2: Dopo la guida sul cimitero di Cosala, alle 18 seguirà la presentazione del libro Il fiumano letterario. Ecco una dichiarazione della professoressa Gianna Mazzieri Sankovic.
7: Il volume si inserisce nel solco tracciato dai volumi precedenti dedicati al dialetto fiumano e vuole farsi collante tra patrimonio storico e produzione contemporanea. Diciamo che ricalchi la struttura dei primi due volumi, articolandosi nella parte saggistica e nella parte antologica. Nella parte saggistica questa volta le firme di Konrad Eisenbichler, di Cristina Blagoni, Martina Sankovic, Ivancic, Karin Antona, Stella De Franza e le due curatrici, nonché pure la trascrizione del saggio ottocentesco di Giuseppe Berghofer dedicato al dialetto fiumano. Nella parte antologica verranno proposti brani degli autori della comunità nazionale italiana, e cioè brani di Markic, Tiziana Dabovic, Bruno Bontempo, Mario Simonovic, Stella De Franza, Florinda Kleviser, Ivana Precetti Brožičević, Gianna Mazzieri Sankovic, eppure il saggio dello storico Albert Mergio, nonché alcuni brani, alcuni testi tratti dalle ultime tre edizioni del Festival della Canzonetta Fiumana. Dai testi presi in esame è possibile evincere l'identità fiumana, che si presenta quale attaccamento alla città anche quanto libertà di una cittadina che era da sempre orgogliosa della sua indipendenza secolare. Dunque la letteratura in questo senso in vernacolo diventa uno spazio di recupero identitario. Invitiamo tutti all'evento. Questa volta il libro verrà distribuito sia in versione cartacea, però ci sarà pure l'ebook, per cui sarà disponibile a tutti.
2: In chiusura alle ore 19 presentazione del progetto La Scartazza di Laura Markic.
8: subito dopo la presentazione del libro dedicato al Fiumano di Gianna Mazzieri e Corinna Gerbaz si presenta La Scartazza, di cui parleranno Corinna Gerbaz, Giuliano e Karin Antonatz, che hanno scritto dei saggi. Karin ha scritto proprio la sua tesi magistrale sulla mia rubrica satirica in Fiumano, La Scartazza, e questo sarà tutto un'introduzione per parlare dello spettacolo che faremo, uno spettacolo musicale scritto da me e Darko Jurković Charlie, in cui uniremo cori e le varie sezioni delle comunità di Abbazia e di Fiume. Lo spettacolo andrà in scena a dicembre con canzoni, una storia divertente, e quindi faremo dei brevi saggi. Avremo Alida Del Caro e Silvana Zoric che leggeranno l'episodio della Scartazza dedicato proprio al dialetto fiumano che viene sparato sulla luna.
3: Lo spot.
2: Calcio. La Croazia lascia Alexandria e si trasferisce a Dallas per l'esordio mondiale di mercoledì contro l'Inghilterra. Prima della partenza i Vatreni hanno incontrato Aljoša Sanović, ambasciatore della Federcalcio croata, che accompagnerà la nazionale nella fase finale del torneo. Definita anche la divisa per il debutto, i biancorossi indosseranno la tradizionale maglia blu da trasferta, già utilizzata nella storica semifinale mondiale del 2018, vinta proprio contro gli inglesi. A livello locale, il Rijeka di Matjaž Kek dà il via ufficiale ai preparativi per la nuova stagione. Per l'occasione i fiumani hanno annunciato il primo allenamento, che si terrà alle 17.30 a Rujevica. Al via anche la campagna abbonamenti per la stagione 2026-27.
3: Che tempo fa?
2: Pomeriggio quarnerino all'insegna di un completo rasserenamento, soleggiamento diffuso, caldo e afa accentuati, moderati venti dai quadranti nord-orientali e temperature massime fino a 28 gradi. Alle 15 a Fiume rilevati 27 gradi, umidità relativa al 50% con alta pressione atmosferica. Il bollettino di domani conferma condizioni serene e soleggiate, con rischio di qualche piovasco locale solo nell'area del Gorski Kotar e nell'entroterra istriano. Venti deboli di direzione variabile, mare calmo o poco mosso, massime nel Quarnero e in Istria tra 26 e 29 gradi, in Gorski Kotar tra 24 e 28 gradi. E con il meteo è tutto anche per oggi. Chiudiamo l'odierna edizione del GR realizzata in regia da Luzia Fanton. Grazie del cortese ascolto e buona giornata insieme a Radio Fiume.
1: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.